0: Cerchi lavoro in Sardegna? Ora lo trovi su Sardalavoro, il portale per chi cerca lavoro in Sardegna. Gratis e sempre disponibile sul sito sardalavoro.it. E ci trovi anche sui social network. Cerca la pagina Offerte di lavoro in Sardegna. Sardalavoro, www.sardalavoro.it.
1: Dona il sangue. Un giorno potresti averne bisogno tu o un tuo familiare. Io vado ora, vieni con me? No. Perché hai paura del lago?
2: No.
1: Pensi che non ce ne sia bisogno?
2: No.
1: Pensi di non avere le caratteristiche per poterlo donare?
2: No.
1: E allora perché non vieni?
2: Perché sono appena andato.
3: La Sardegna si dona.
4: I sardi sono grandi donatori di sangue, ma non basta.
3: Dona anche tu.
5: Pizzeria da Birillo. Tanti buoni motivi per conquistarti.
6: Birillo è a Sinna in via Giardini numero 7. Inoltre Birillo propone ogni giorno dal lunedì al venerdì papanci d'otto, pizza senza limiti e bibite a 10 euro. Per info e prenotazioni 070 76 55 88.
7: Sarda News, il servizio che consente di visualizzare tutte le ultime notizie della Sardegna in un'unica pagina. www.sardanews.it. E ora ci puoi trovare anche su Facebook, sulla pagina ufficiale Sarda News.
8: In un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
9: Radio Fusion,
8: l'alternativa.
10: Sono le 2:03.
11: Radio Fusion,

0: in un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
1: Radio Fusion,
0: l'alternativa.

0: in un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
1: Radio Fusion,
0: l'alternativa.

0: in un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
1: Radio Fusion,
0: l'alternativa.

0: Cerchi lavoro in Sardegna? Ora lo trovi su Sardalavoro, il portale per chi cerca lavoro in Sardegna. Gratis e sempre disponibile sul sito sardalavoro.it. E ci trovi anche sui social network, cerca la pagina Offerte di lavoro in Sardegna. Sardalavoro, www.sardalavoro.it.
1: Dona il sangue, un giorno potresti averne bisogno tu o un tuo familiare. Io vado ora, vieni con me? No. Perché hai paura del lago?
2: No.
1: Pensi che non ce ne sia bisogno?
2: No.
1: Pensi di non avere le caratteristiche per poterlo donare?
2: No.
1: E allora perché non vieni?
2: Perché sono appena andato.
3: La Sardegna si dona.
4: I sardi sono grandi donatori di sangue, ma non basta.
3: Dona anche tu.
5: Pizzeria da Birillo. Tanti buoni motivi per conquistarti.
6: Birillo e Assinna in Via Giardini numero 7.

0: Birillo propone ogni giorno dal lunedì al venerdì papanci d'otto, pizza senza limiti e bibite a 10 euro. Per info e prenotazioni 070 76 55 88.
1: Sarda News, il servizio che consente di visualizzare tutte le ultime notizie della Sardegna in un'unica pagina. www.sardanews.it. E ora ci puoi trovare anche su Facebook, sulla pagina ufficiale Sarda News.
2: In un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole, ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio. Apri gli occhi.
3: Radio Fusion.
2: L'alternativa.
4: Sono le 3:02.
5: Radio Fusion.

Siamo partiti nel 2002 per gioco, suonando la musica dance degli anni 90 e 2000, divertendoci online con le prime chat e i forum di quegli anni. Col tempo abbiamo selezionato le migliori hit di tutti i tempi e dato spazio anche a musica un po' meno conosciuta. Abbiamo realizzato live da locali, fiere e piazze pubbliche. Per farlo negli anni abbiamo regolarmente pagato le dovute autorizzazioni SIAE ed SCF. Da ora tutto questo non sarà più possibile. A causa della liberalizzazione del mercato dell'intermediazione del diritto d'autore, che è già un casino dirlo, queste licenze non bastano più. Una radio senza scopo di lucro deve pagare. Pagare, pagare. Per noi tutto questo non è più sostenibile, per tale motivo siamo costretti a passare su licenza Creative Commons ed eliminare la musica protetta dai diritti d'autore dalla programmazione. Dobbiamo mettere da parte il nostro mega archivio musicale costruito in tutti questi anni di web radio. Da ora potrete ascoltare la musica rilasciata solo sotto licenze Creative Commons o copyleft. Sono quei brani un po' meno conosciuti, diffusi gratuitamente senza una registrazione in SIAE o incisa dai fonografici. Sceglieremo brani di ascolto gradevole, creando un piacevole sottofondo musicale totalmente free music. È una scelta sofferta non poter più suonare i vostri, i nostri brani preferiti, i nostri mix, le nostre playlist di tutti i generi, ma tutto cambia e magari prima o poi anche la legge tornerà a darci ragione ed eliminare questo assurdo sistema che uccide le web radio senza scopo di lucro o con introiti non consistenti. Se avete creato un brano esente da diritti d'autore, inviatelo via mail a matteo@radiofusion.it, lo inseriremo nelle nostre playlist. Grazie e buon ascolto.

0: Radio Fusion. Radio Fusion.
1: Cerchi lavoro in Sardegna? Ora lo trovi su Sarda Lavoro, il portale per chi cerca lavoro in Sardegna. Gratis e sempre disponibile sul sito sardalavoro.it. E ci trovi anche sui social network, cerca la pagina Offerte di lavoro in Sardegna. Sarda Lavoro, www.sardalavoro.it.
2: Dona il sangue, un giorno potresti averne bisogno tu o un tuo familiare. Io vado ora, vieni con me? No. Perché hai paura del lago?
3: No.
2: Pensi che non ce ne sia bisogno?
3: No.
2: Pensi di non avere le caratteristiche per poterlo donare?
3: No.
2: E allora perché non vieni?
3: Perché sono appena andato.
4: La Sardegna si dona.
5: I sardi sono grandi donatori di sangue, ma non basta.
4: Dona anche tu.
6: Pizzeria da Birillo. Tanti buoni motivi per conquistarti.
7: Birillo è a Sinna, in via Giardini numero 7. Inoltre Birillo propone ogni giorno, dal lunedì al venerdì, papanci d'otto, pizza senza limiti e bibite a 10 euro. Per info e prenotazioni 070 76 55 88.
8: Sarda News, il servizio che consente di visualizzare tutte le ultime notizie della Sardegna in un'unica pagina. www.sardanews.it. E ora ci puoi trovare anche su Facebook, sulla pagina ufficiale Sarda News.
9: In un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
10: Radio Fusion,
9: l'alternativa.
11: Sono le 4 e un minuto.
0: Radio Fusion.
12: Famosi, eh!

0: in un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
1: Radio Fusion,
0: l'alternativa.

0: Cerchi lavoro in Sardegna? Ora lo trovi su Sardalavoro, il portale per chi cerca lavoro in Sardegna. Gratis e sempre disponibile sul sito sardalavoro.it. E ci trovi anche sui social network. Cerca la pagina Offerte di lavoro in Sardegna. Sardalavoro, www.sardalavoro.it.
1: Dona il sangue. Un giorno potresti averne bisogno tu o un tuo familiare. Io vado ora, vieni con me?
2: No.
1: Perché hai paura del lago?
2: No.
1: Pensi che non ce ne sia bisogno?
2: No.
1: Pensi di non avere le caratteristiche per poterlo donare?
2: No.
1: E allora perché non vieni?
2: Perché sono appena andato.
3: La Sardegna si dona.
4: I sardi sono grandi donatori di sangue, ma non basta.
3: Dona anche tu.
5: Pizzeria da Birillo. Tanti buoni motivi per conquistarti.
6: Birillo è a Sinna, in via Giardini numero 7. Inoltre Birillo propone ogni giorno, dal lunedì al venerdì, papanci d'otto, pizza senza limiti e bibite a 10 euro. Per info e prenotazioni 070 76 55 88.
7: Sarda News, il servizio che consente di visualizzare tutte le ultime notizie della Sardegna in un'unica pagina. www.sardanews.it. E ora ci puoi trovare anche su Facebook, sulla pagina ufficiale Sarda News.
8: In un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
9: Radio Fusion,
8: l'alternativa.
10: Sono le 5 e 0 minuti.
11: Radio Fusion.
12: Radio Fusion,

Siamo partiti nel 2002 per gioco, suonando la musica dance degli anni 90 e 2000, divertendoci online con le prime chat e i forum di quegli anni. Col tempo abbiamo selezionato le migliori hit di tutti i tempi e dato spazio anche a musica un po' meno conosciuta. Abbiamo realizzato live da locali, fiere e piazze pubbliche. Per farlo negli anni abbiamo regolarmente pagato le dovute autorizzazioni SIAE ed SCF. Da ora tutto questo non sarà più possibile. A causa della liberalizzazione del mercato dell'intermediazione del diritto d'autore, che è già un casino dirlo, queste licenze non bastano più. Una radio senza scopo di lucro deve pagare. Pagare, pagare. Per noi tutto questo non è più sostenibile, per tale motivo siamo costretti a passare su licenza Creative Commons ed eliminare la musica protetta dai diritti d'autore dalla programmazione. Dobbiamo mettere da parte il nostro mega archivio musicale costruito in tutti questi anni di web radio. Da ora potrete ascoltare la musica rilasciata solo sotto licenze Creative Commons o copyleft. Sono quei brani un po' meno conosciuti, diffusi gratuitamente senza una registrazione in SIAE o incisa dai fonografici. Sceglieremo brani di ascolto gradevole, creando un piacevole sottofondo musicale totalmente free music. È una scelta sofferta non poter più suonare i vostri, i nostri brani preferiti, i nostri mix, le nostre playlist di tutti i generi, ma tutto cambia e magari prima o poi anche la legge tornerà a darci ragione ed eliminare questo assurdo sistema che uccide le web radio senza scopo di lucro o con introiti non consistenti. Se avete creato un brano esente da diritti d'autore, inviatelo via mail a matteo@radiofusion.it, lo inseriremo nelle nostre playlist. Grazie e buon ascolto.

0: in un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
1: Radio Fusion,
0: l'alternativa.

0: Cerchi lavoro in Sardegna? Ora lo trovi su Sarda Lavoro, il portale per chi cerca lavoro in Sardegna. Gratis e sempre disponibile sul sito sardalavoro.it. E ci trovi anche sui social network. Cerca la pagina Offerte di lavoro in Sardegna. Sarda Lavoro, www.sardalavoro.it.
1: Dona il sangue. Un giorno potresti averne bisogno tu o un tuo familiare. Io vado ora, vieni con me? No. Perché hai paura del lago?
2: No.
1: Pensi che non ce ne sia bisogno?
2: No.
1: Pensi di non avere le caratteristiche per poterlo donare?
2: No.
1: E allora perché non vieni?
2: Perché sono appena andato.
3: La Sardegna si dona.
4: I sardi sono grandi donatori di sangue, ma non basta.
3: Dona anche tu.
5: Pizzeria da Birillo. Tanti buoni motivi per conquistarti.
6: Birillo è a Sinna, in via Giardini numero 7. Inoltre Birillo propone ogni giorno, dal lunedì al venerdì, papanci d'otto, pizza senza limiti e bibite a 10 euro. Per info e prenotazioni 070 76 55 88.
7: Sarda News, il servizio che consente di visualizzare tutte le ultime notizie della Sardegna in un'unica pagina. www.sardanews.it. E ora ci puoi trovare anche su Facebook, sulla pagina ufficiale Sarda News.
8: In un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
9: Radio Fusion,
8: l'alternativa.
10: Sono le 6:02.
11: Radio Fusion,

0: Cerchi lavoro in Sardegna? Ora lo trovi su Sarda Lavoro, il portale per chi cerca lavoro in Sardegna. Gratis e sempre disponibile sul sito sardalavoro.it. E ci trovi anche sui social network. Cerca la pagina Offerte di lavoro in Sardegna. Sarda Lavoro, www.sardalavoro.it.
1: Dona il sangue. Un giorno potresti averne bisogno tu o un tuo familiare. Io vado ora, vieni con me? No. Perché hai paura del lago?
2: No.
1: Pensi che non ce ne sia bisogno?
2: No.
1: Pensi di non avere le caratteristiche per poterlo donare?
2: No.
1: E allora perché non vieni?
2: Perché sono appena andato.
3: La Sardegna si dona.
4: I sardi sono grandi donatori di sangue, ma non basta.
3: Dona anche tu.
5: Pizzeria da Birillo. Tanti buoni motivi per conquistarti.
6: Birillo è a Sinna in via Giardini numero 7. Inoltre Birillo propone ogni giorno dal lunedì al venerdì papanci d'otto, pizza senza limiti e bibite a 10 euro. Per info e prenotazioni 070 76 55 88.
7: Sarda News, il servizio che consente di visualizzare tutte le ultime notizie della Sardegna in un'unica pagina. www.sardanews.it. E ora ci puoi trovare anche su Facebook, sulla pagina ufficiale Sarda News.
8: In un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
9: Radio Fusion,
8: l'alternativa.
10: Sono le 7:08.
11: Radio Fusion.
12: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico, tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
13: And who are you?
14: The name's Unicorn. Yeah.

Siamo partiti nel 2002 per gioco, suonando la musica dance degli anni 90 e 2000, divertendoci online con le prime chat e i forum di quegli anni. Col tempo abbiamo selezionato le migliori hit di tutti i tempi e dato spazio anche a musica un po' meno conosciuta. Abbiamo realizzato live da locali, fiere e piazze pubbliche. Per farlo negli anni abbiamo regolarmente pagato le dovute autorizzazioni SIAE ed SCF. Da ora tutto questo non sarà più possibile. A causa della liberalizzazione del mercato dell'intermediazione del diritto d'autore, che è già un casino dirlo, queste licenze non bastano più. Una radio senza scopo di lucro deve pagare. Pagare, pagare. Per noi tutto questo non è più sostenibile, per tale motivo siamo costretti a passare su licenza Creative Commons ed eliminare la musica protetta dai diritti d'autore dalla programmazione. Dobbiamo mettere da parte il nostro mega archivio musicale costruito in tutti questi anni di web radio. Da ora potrete ascoltare la musica rilasciata solo sotto licenze Creative Commons o copyleft. Sono quei brani un po' meno conosciuti, diffusi gratuitamente senza una registrazione in SIAE o incisa dai fonografici. Sceglieremo brani di ascolto gradevole, creando un piacevole sottofondo musicale totalmente free music. È una scelta sofferta non poter più suonare i vostri, i nostri brani preferiti, i nostri mix, le nostre playlist di tutti i generi, ma tutto cambia e magari prima o poi anche la legge tornerà a darci ragione ed eliminare questo assurdo sistema che uccide le web radio senza scopo di lucro o con introiti non consistenti. Se avete creato un brano esente da diritti d'autore, inviatelo via mail a matteo@radiofusion.it, lo inseriremo nelle nostre playlist. Grazie e buon ascolto.

0: in un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
1: Radio Fusion,
0: l'alternativa.

0: Cerchi lavoro in Sardegna? Ora lo trovi su Sardalavoro, il portale per chi cerca lavoro in Sardegna. Gratis e sempre disponibile sul sito sardalavoro.it. E ci trovi anche sui social network. Cerca la pagina Offerte di lavoro in Sardegna. Sardalavoro, www.sardalavoro.it.
1: Dona il sangue. Un giorno potresti averne bisogno tu o un tuo familiare. Io vado ora, vieni con me? No. Perché hai paura del lago?
2: No.
1: Pensi che non ce ne sia bisogno?
2: No.
1: Pensi di non avere le caratteristiche per poterlo donare?
2: No.
1: E allora perché non vieni?
2: Perché sono appena andato.
3: La Sardegna si dona.
4: I sardi sono grandi donatori di sangue, ma non basta.
3: Dona anche tu.
5: Pizzeria da Birillo. Tanti buoni motivi per conquistarti.
6: Birillo è a Sinna, in via Giardini numero 7. Inoltre Birillo propone ogni giorno, dal lunedì al venerdì, papanci d'otto, pizza senza limiti e bibite a 10 euro. Per info e prenotazioni 070 76 55 88.
7: Sarda News, il servizio che consente di visualizzare tutte le ultime notizie della Sardegna in un'unica pagina. www.sardanews.it. E ora ci puoi trovare anche su Facebook, sulla pagina ufficiale Sarda News.
8: In un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
9: Radio Fusion,
8: l'alternativa.
10: Sono le 8:02.
11: Radio Fusion.
12: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
1: Radio Fusion,
0: l'alternativa.

0: Cerchi lavoro in Sardegna? Ora lo trovi su Sardalavoro, il portale per chi cerca lavoro in Sardegna. Gratis e sempre disponibile sul sito sardalavoro.it. E ci trovi anche sui social network. Cerca la pagina Offerte di lavoro in Sardegna. Sardalavoro, www.sardalavoro.it.
1: Dona il sangue. Un giorno potresti averne bisogno tu o un tuo familiare. Io vado ora, vieni con me? No. Perché hai paura del lago?
2: No.
1: Pensi che non ce ne sia bisogno?
2: No.
1: Pensi di non avere le caratteristiche per poterlo donare?
2: No.
1: E allora perché non vieni?
2: Perché sono appena andato.
3: La Sardegna si dona.
4: I sardi sono grandi donatori di sangue, ma non basta.
3: Dona anche tu.
5: Pizzeria da Birillo. Tanti buoni motivi per conquistarti. Birillo.

0: visualizzare tutte le ultime notizie della Sardegna in un'unica pagina. www.sardanews.it. E ora ci puoi trovare anche su Facebook, sulla pagina ufficiale Sarda News.
1: In un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole, ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio. Apri gli occhi.
2: Radio Fusion.
1: L'alternativa.
3: Sono le 9:00.
4: Radio Fusion.
5: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico. Tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

siamo partiti nel 2002 per gioco, suonando la musica dance degli anni 90 e 2000, divertendoci online con le prime chat e i forum di quegli anni. Col tempo abbiamo selezionato le migliori hit di tutti i tempi e dato spazio anche a musica un po' meno conosciuta. Abbiamo realizzato live da locali, fiere e piazze pubbliche. Per farlo negli anni abbiamo regolarmente pagato le dovute autorizzazioni SIAE ed SCF. Da ora tutto questo non sarà più possibile. A causa della liberalizzazione del mercato dell'intermediazione del diritto d'autore, che è già un casino dirlo, queste licenze non bastano più. Una radio senza scopo di lucro deve pagare. Pagare, pagare. Per noi tutto questo non è più sostenibile, per tale motivo siamo costretti a passare su licenza Creative Commons ed eliminare la musica protetta dai diritti d'autore dalla programmazione. Dobbiamo mettere da parte il nostro mega archivio musicale costruito in tutti questi anni di web radio. Da ora potrete ascoltare la musica rilasciata solo sotto licenze Creative Commons o copyleft. Sono quei brani un po' meno conosciuti, diffusi gratuitamente senza una registrazione in SIAE o incisa dai fonografici. Sceglieremo brani di ascolto gradevole, creando un piacevole sottofondo musicale totalmente free music. È una scelta sofferta non poter più suonare i vostri, i nostri brani preferiti, i nostri mix, le nostre playlist di tutti i generi, ma tutto cambia e magari prima o poi anche la legge tornerà a darci ragione ed eliminare questo assurdo sistema che uccide le web radio senza scopo di lucro o con introiti non consistenti. Se avete creato un brano esente da diritti d'autore, inviatelo via mail a matteo@radiofusion.it, lo inseriremo nelle nostre playlist. Grazie e buon ascolto.

0: Cerchi lavoro in Sardegna? Ora lo trovi su Sardalavoro, il portale per chi cerca lavoro in Sardegna. Gratis e sempre disponibile sul sito sardalavoro.it. E ci trovi anche sui social network. Cerca la pagina Offerte di lavoro in Sardegna. Sardalavoro, www.sardalavoro.it.
1: Dona il sangue. Un giorno potresti averne bisogno tu o un tuo familiare. Io vado ora, vieni con me? No. Perché hai paura del lago?
2: No.
1: Pensi che non ce ne sia bisogno?
2: No.
1: Pensi di non avere le caratteristiche per poterlo donare?
2: No.
1: E allora perché non vieni?
2: Perché sono appena andato.
3: La Sardegna si dona.
4: I sardi sono grandi donatori di sangue, ma non basta.
3: Dona anche tu.
5: Pizzeria da Birillo. Tanti buoni motivi per conquistarti.
6: Birillo è a Sinna in via Giardini numero 7. Inoltre Birillo propone ogni giorno dal lunedì al venerdì papanci d'otto, pizza senza limiti e bibite a 10 euro. Per info e prenotazioni 070 76 55 88.
7: Sarda News, il servizio che consente di visualizzare tutte le ultime notizie della Sardegna in un'unica pagina. www.sardanews.it. E ora ci puoi trovare anche su Facebook, sulla pagina ufficiale Sarda News.
8: In un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
9: Radio Fusion,
8: l'alternativa.
10: Sono le 10 e 4 minuti.
11: Radio Fusion.
12: Un nucleo di aria fresca dai Balcani comporta una spiccata instabilità e temperature in calo, specie sui settori centrali adriatici e al sud. Nella prima parte della giornata rovesci e temporali frequenti sulle regioni centrali adriatiche e su quelle meridionali, mentre altrove il tempo sarà generalmente soleggiato anche se con nubi sparse. Nel pomeriggio i rovesci temporaleschi interesseranno soprattutto il sud, spostandosi dal settore adriatico verso quello tirrenico, tempo più tranquillo altrove, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, potete consultare la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Due minuti, un libro.
1: Cosa si nasconde dietro la bellezza? Quando davanti a un capolavoro senti oppressione invece di pace, angoscia invece di estasi, forse il tuo sguardo ha visto qualcosa che non doveva vedere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi seguiamo un detective dell'arte in un'indagine febbrile tra botanica e storia, impressionismo e modernità. Se anche tu scrivi libri che scavano sotto la superficie delle immagini, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Grégoire Bouillet, si chiama La sindrome dell'Orangerie. Siamo davanti alle ninfee di Monet, al Museo dell'Orangerie, e ci si aspetta la pace. Grégoire Bouillet invece sente salire un'angoscia improvvisa, un'oppressione morbida, come se sotto quella superficie di acqua e luce ci fosse qualcosa di sepolto. Possibile che un capolavoro celebri la vita e allo stesso tempo nasconda un segreto? Per capirlo, Bouillet indossa di nuovo i panni del suo irresistibile detective Moore, con l'assistente Penny a tenerlo lontano dalle derive, e trasforma lo sconcerto in un'indagine febbrile. Tra botanica e simboli, biografia e storia, impressionismo e modernità, l'inchiesta lo conduce dall'Orangerie a Giverny, fino al Giappone e ad Auschwitz-Birkenau. A ogni zoom una pista, a ogni pista una domanda più scomoda. Che cosa vediamo davvero quando guardiamo? E quanto i nomi, le etichette, le parole capolavoro, armonia, pace interiore ci impediscono di vedere? Questo è un romanzo saggio, un noir dell'arte, avventura mentale piena di humor e intelligenza. Un libro che scava sotto la superficie delle immagini e dentro le ossessioni di chi le crea e di chi le contempla. Dopo l'ultima pagina una cosa è certa: tornare a guardare le ninfee con occhi nuovi. Di Grégoire Bouillet, La sindrome dell'Orangerie, edizioni E.O.
2: RadioFusion.it

0: in un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
1: Radio Fusion,
0: l'alternativa.

Cerchi lavoro in Sardegna? Ora lo trovi su Sardalavoro, il portale per chi cerca lavoro in Sardegna. Gratis e sempre disponibile sul sito sardalavoro.it. E ci trovi anche sui social network, cerca la pagina Offerte di lavoro in Sardegna. Sardalavoro, www.sardalavoro.it.

0: Di sangue, ma non basta.
1: Dona anche tu.
2: Pizzeria da Birillo. Tanti buoni motivi per conquistarti.
3: Birillo è a Sinna in via Giardini numero 7. Inoltre, Birillo propone ogni giorno, dal lunedì al venerdì, papanci d'otto, pizza senza limiti e bibite a 10 euro. Per info e prenotazioni 070 76 55 88.
4: Sarda News, il servizio che consente di visualizzare tutte le ultime notizie della Sardegna in un'unica pagina. www.sardanews.it. E ora ci puoi trovare anche su Facebook, sulla pagina ufficiale Sarda News.
5: In un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
6: Radio Fusion,
5: l'alternativa.
7: Sono le 11:02.
8: Radio Fusion,

Siamo partiti nel 2002 per gioco, suonando la musica dance degli anni 90 e 2000, divertendoci online con le prime chat e i forum di quegli anni. Col tempo abbiamo selezionato le migliori hit di tutti i tempi e dato spazio anche a musica un po' meno conosciuta. Abbiamo realizzato live da locali, fiere e piazze pubbliche. Per farlo negli anni abbiamo regolarmente pagato le dovute autorizzazioni SIAE ed SCF. Da ora tutto questo non sarà più possibile. A causa della liberalizzazione del mercato dell'intermediazione del diritto d'autore, che è già un casino dirlo, queste licenze non bastano più. Una radio senza scopo di lucro deve pagare, pagare, pagare. Per noi tutto questo non è più sostenibile, per tale motivo siamo costretti a passare su licenza Creative Commons ed eliminare la musica protetta dai diritti d'autore dalla programmazione. Dobbiamo mettere da parte il nostro mega archivio musicale costruito in tutti questi anni di web radio. Da ora potrete ascoltare la musica rilasciata solo sotto licenze Creative Commons o copyleft. Sono quei brani un po' meno conosciuti, diffusi gratuitamente senza una registrazione in SIAE o incisa dai fonografici. Sceglieremo brani di ascolto gradevole, creando un piacevole sottofondo musicale totalmente free music. È una scelta sofferta non poter più suonare i vostri, i nostri brani preferiti, i nostri mix, le nostre playlist di tutti i generi, ma tutto cambia e magari prima o poi anche la legge tornerà a darci ragione ed eliminare questo assurdo sistema che uccide le web radio senza scopo di lucro o con introiti non consistenti. Se avete creato un brano esente da diritti d'autore, inviatelo via mail a matteo@radiofusion.it, lo inseriremo nelle nostre playlist. Grazie e buon ascolto.

0: in un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
1: Radio Fusion,
0: l'alternativa.

0: Cerchi lavoro in Sardegna? Ora lo trovi su Sardalavoro, il portale per chi cerca lavoro in Sardegna. Gratis e sempre disponibile sul sito sardalavoro.it. E ci trovi anche sui social network, cerca la pagina Offerte di lavoro in Sardegna. Sardalavoro, www.sardalavoro.it.
1: Dona il sangue, un giorno potresti averne bisogno tu o un tuo familiare. Io vado ora, vieni con me? No. Perché hai paura del lago?
2: No.
1: Pensi che non ce ne sia bisogno?
2: No.
1: Pensi di non avere le caratteristiche per poterlo donare?
2: No.
1: E allora perché non vieni?
2: Perché sono appena andato.
3: La Sardegna si dona.
4: I sardi sono grandi donatori di sangue, ma non basta.
3: Dona anche tu.
5: Pizzeria da Birillo. Tanti buoni motivi per conquistarti.
6: Birillo è a Sinna, in via Giardini numero 7. Inoltre Birillo propone ogni giorno, dal lunedì al venerdì, papanci d'otto, pizza senza limiti e bibite a 10 euro. Per info e prenotazioni 070 76 55 88.
7: Sarda News, il servizio che consente di visualizzare tutte le ultime notizie della Sardegna in un'unica pagina. www.sardanews.it. E ora ci puoi trovare anche su Facebook, sulla pagina ufficiale Sarda News.
8: In un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
9: Radio Fusion,
8: l'alternativa.
10: Sono le 12:04.
11: Radio Fusion,

0: Cerchi lavoro in Sardegna? Ora lo trovi su Sardalavoro, il portale per chi cerca lavoro in Sardegna. Gratis e sempre disponibile sul sito sardalavoro.it. E ci trovi anche sui social network. Cerca la pagina Offerte di lavoro in Sardegna. Sardalavoro, www.sardalavoro.it.
1: Dona il sangue. Un giorno potresti averne bisogno tu o un tuo familiare. Io vado ora, vieni con me? No. Perché hai paura del lago?
2: No.
1: Pensi che non ce ne sia bisogno?
2: No.
1: Pensi di non avere le caratteristiche per poterlo donare?
2: No.
1: E allora perché non vieni?
2: Perché sono appena andato.
3: La Sardegna si dona.
4: I sardi sono grandi donatori di sangue, ma non basta.
3: Dona anche tu.
5: Pizzeria da Birillo. Tanti buoni motivi per conquistarti.
6: Birillo e Assinna in Via Giardini numero 7. In

0: Pillow propone ogni giorno dal lunedì al venerdì Papancidotto, pizza senza limiti e bibite a 10 euro. Per info e prenotazioni 070 76 55 88.
1: Sarda News, il servizio che consente di visualizzare tutte le ultime notizie della Sardegna in un'unica pagina. www.sardanews.it. E ora ci puoi trovare anche su Facebook, sulla pagina ufficiale Sarda News.
2: In un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
3: Radio Fusion,
2: l'alternativa.
4: Sono le 13:08.
5: Radio Fusion,

Siamo partiti nel 2002 per gioco, suonando la musica dance degli anni 90 e 2000, divertendoci online con le prime chat e i forum di quegli anni. Col tempo abbiamo selezionato le migliori hit di tutti i tempi e dato spazio anche a musica un po' meno conosciuta. Abbiamo realizzato live da locali, fiere e piazze pubbliche. Per farlo negli anni abbiamo regolarmente pagato le dovute autorizzazioni SIAE ed SCF. Da ora tutto questo non sarà più possibile. A causa della liberalizzazione del mercato dell'intermediazione del diritto d'autore, che è già un casino dirlo, queste licenze non bastano più. Una radio senza scopo di lucro deve pagare. Pagare, pagare. Per noi tutto questo non è più sostenibile, per tale motivo siamo costretti a passare su licenza Creative Commons ed eliminare la musica protetta dai diritti d'autore dalla programmazione. Dobbiamo mettere da parte il nostro mega archivio musicale costruito in tutti questi anni di web radio. Da ora potrete ascoltare la musica rilasciata solo sotto licenze Creative Commons o copyleft. Sono quei brani un po' meno conosciuti, diffusi gratuitamente senza una registrazione in SIAE o incisa dai fonografici. Sceglieremo brani di ascolto gradevole, creando un piacevole sottofondo musicale totalmente free music. È una scelta sofferta non poter più suonare i vostri, i nostri brani preferiti, i nostri mix, le nostre playlist di tutti i generi, ma tutto cambia e magari prima o poi anche la legge tornerà a darci ragione ed eliminare questo assurdo sistema che uccide le web radio senza scopo di lucro o con introiti non consistenti. Se avete creato un brano esente da diritti d'autore, inviatelo via mail a matteo@radiofusion.it, lo inseriremo nelle nostre playlist. Grazie e buon ascolto.

0: in un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
1: Radio Fusion,
0: l'alternativa.

0: Cerchi lavoro in Sardegna? Ora lo trovi su Sardalavoro, il portale per chi cerca lavoro in Sardegna. Gratis e sempre disponibile sul sito sardalavoro.it. E ci trovi anche sui social network. Cerca la pagina Offerte di lavoro in Sardegna. Sardalavoro, www.sardalavoro.it.
1: Dona il sangue. Un giorno potresti averne bisogno tu o un tuo familiare. Io vado ora, vieni con me? No. Perché hai paura del lago?
2: No.
1: Pensi che non ce ne sia bisogno?
2: No.
1: Pensi di non avere le caratteristiche per poterlo donare?
2: No.
1: E allora perché non vieni?
2: Perché sono appena andato.
3: La Sardegna si dona.
4: I sardi sono grandi donatori di sangue, ma non basta.
3: Dona anche tu.
5: Pizzeria da Birillo. Tanti buoni motivi per conquistarti.
6: Birillo è a Sinna in via Giardini numero 7. Inoltre Birillo propone ogni giorno dal lunedì al venerdì papanci d'otto, pizza senza limiti e bibite a 10 euro. Per info e prenotazioni 070 76 55 88.
7: Sarda News, il servizio che consente di visualizzare tutte le ultime notizie della Sardegna in un'unica pagina. www.sardanews.it. E ora ci puoi trovare anche su Facebook, sulla pagina ufficiale Sarda News.
8: In un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
9: Radio Fusion,
8: l'alternativa.
10: Sono le 14 e un minuto.
11: Radio Fusion,

0: Cerchi lavoro in Sardegna? Ora lo trovi su Sardalavoro, il portale per chi cerca lavoro in Sardegna. Gratis e sempre disponibile sul sito sardalavoro.it. E ci trovi anche sui social network. Cerca la pagina Offerte di lavoro in Sardegna. Sardalavoro, www.sardalavoro.it.
1: Dona il sangue. Un giorno potresti averne bisogno tu o un tuo familiare. Io vado ora, vieni con me? No. Perché hai paura del lago?
2: No.
1: Pensi che non ce ne sia bisogno?
2: No.
1: Pensi di non avere le caratteristiche per poterlo donare?
2: No.
1: E allora perché non vieni?
2: Perché sono appena andato.
3: La Sardegna si dona.
4: I sardi sono grandi donatori di sangue, ma non basta.
3: Dona anche tu.
5: Pizzeria da Birillo. Tanti buoni motivi per conquistarti.
6: Birillo è a Sinna, in via Giardini numero 7. Inoltre Birillo propone ogni giorno, dal lunedì al venerdì, papanci d'otto, pizza senza limiti e bibite a 10 euro. Per info e prenotazioni 070 76 55 88.
7: Sarda News, il servizio che consente di visualizzare tutte le ultime notizie della Sardegna in un'unica pagina. www.sardanews.it. E ora ci puoi trovare anche su Facebook, sulla pagina ufficiale Sarda News.
8: In un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
9: Radio Fusion,
8: l'alternativa.
10: Sono le 15 e 3

0: in un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
1: Radio Fusion,
0: l'alternativa.

Siamo partiti nel 2002 per gioco, suonando la musica dance degli anni 90 e 2000, divertendoci online con le prime chat e i forum di quegli anni. Col tempo abbiamo selezionato le migliori hit di tutti i tempi e dato spazio anche a musica un po' meno conosciuta. Abbiamo realizzato live da locali, fiere e piazze pubbliche. Per farlo negli anni abbiamo regolarmente pagato le dovute autorizzazioni SIAE ed SCF. Da ora tutto questo non sarà più possibile. A causa della liberalizzazione del mercato dell'intermediazione del diritto d'autore, che è già un casino dirlo, queste licenze non bastano più. Una radio senza scopo di lucro deve pagare. Pagare, pagare. Per noi tutto questo non è più sostenibile, per tale motivo siamo costretti a passare su licenza Creative Commons ed eliminare la musica protetta dai diritti d'autore dalla programmazione. Dobbiamo mettere da parte il nostro mega archivio musicale costruito in tutti questi anni di web radio. Da ora potrete ascoltare la musica rilasciata solo sotto licenze Creative Commons o copyleft. Sono quei brani un po' meno conosciuti, diffusi gratuitamente senza una registrazione in SIAE o incisa dai fonografici. Sceglieremo brani di ascolto gradevole, creando un piacevole sottofondo musicale totalmente free music. È una scelta sofferta non poter più suonare i vostri, i nostri brani preferiti, i nostri mix, le nostre playlist di tutti i generi, ma tutto cambia e magari prima o poi anche la legge tornerà a darci ragione ed eliminare questo assurdo sistema che uccide le web radio senza scopo di lucro o con introiti non consistenti. Se avete creato un brano, esente da diritti d'autore, inviatelo via mail a matteo@radiofusion.it, lo inseriremo nelle nostre playlist. Grazie e buon ascolto.

0: Cerchi lavoro in Sardegna? Ora lo trovi su Sardalavoro, il portale per chi cerca lavoro in Sardegna. Gratis e sempre disponibile sul sito sardalavoro.it. E ci trovi anche sui social network, cerca la pagina Offerte di lavoro in Sardegna. Sardalavoro, www.sardalavoro.it.
1: Dona il sangue, un giorno potresti averne bisogno tu o un tuo familiare. Io vado ora, vieni con me? No. Perché hai paura del lago?
2: No.
1: Pensi che non ce ne sia bisogno?
2: No.
1: Pensi di non avere le caratteristiche per poterlo donare?
2: No.
1: E allora perché non vieni?
2: Perché sono appena andato.
3: La Sardegna si dona.
4: I sardi sono grandi donatori di sangue, ma non basta.
3: Dona anche tu.
5: Pizzeria da Birillo. Tanti buoni motivi per conquistarti.
6: Birillo è a Sinna, in via Giardini numero 7. Inoltre Birillo propone ogni giorno, dal lunedì al venerdì, papanci d'otto, pizza senza limiti e bibite a 10 euro. Per info e prenotazioni 070 76 55 88.
7: Sarda News, il servizio che consente di visualizzare tutte le ultime notizie della Sardegna in un'unica pagina. www.sardanews.it. E ora ci puoi trovare anche su Facebook, sulla pagina ufficiale Sarda News.
8: In un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
9: Radio Fusion,
8: l'alternativa.

0: Due minuti, un libro.
1: Cosa si nasconde dietro la bellezza? Quando davanti a un capolavoro senti oppressione invece di pace, angoscia invece di estasi, forse il tuo sguardo ha visto qualcosa che non doveva vedere. Bentrovati, sono Gianluca Melilli. Oggi seguiamo un detective dell'arte in un'indagine febbrile tra botanica e storia, impressionismo e modernità. Se anche tu scrivi libri che scavano sotto la superficie delle immagini, vieni a trovarci sul nostro nuovo sito www.dueminutiunlibro.it e insieme faremo conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo! Oggi apriamo il libro di Grégoire Bouillet, si chiama La sindrome dell'Orangerie. Siamo davanti alle ninfee di Monet, al Museo dell'Orangerie, e ci si aspetta la pace. Grégoire Bouillet invece sente salire un'angoscia improvvisa, un'oppressione morbida, come se sotto quella superficie di acqua e luce ci fosse qualcosa di sepolto. Possibile che un capolavoro celebri la vita e allo stesso tempo nasconda un segreto? Per capirlo, Bouillet indossa di nuovo i panni del suo irresistibile detective Moore, con l'assistente Penny a tenerlo lontano dalle derive, e trasforma lo sconcerto in un'indagine febbrile. Tra botanica e simboli, biografia e storia, impressionismo e modernità, l'inchiesta lo conduce dall'Orangerie a Giverny, fino al Giappone e ad Auschwitz-Birkenau. A ogni zoom una pista, a ogni pista una domanda più scomoda. Che cosa vediamo davvero quando guardiamo? E quanto i nomi, le etichette, le parole capolavoro, armonia, pace interiore ci impediscono di vedere? Questo è un romanzo saggio, un noir dell'arte, avventura mentale piena di humor e intelligenza. Un libro che scava sotto la superficie delle immagini e dentro le ossessioni di chi le crea e di chi le contempla. Dopo l'ultima pagina una cosa è certa, tornare a guardare le ninfee con occhi nuovi. Di Grégoire Bouillet, La sindrome dell'Orangerie, edizioni E.O.
2: RadioFusion.it

0: Cerchi lavoro in Sardegna? Ora lo trovi su Sardalavoro, il portale per chi cerca lavoro in Sardegna. Gratis e sempre disponibile sul sito sardalavoro.it. E ci trovi anche sui social network. Cerca la pagina Offerte di lavoro in Sardegna. Sardalavoro, www.sardalavoro.it.
1: Dona il sangue. Un giorno potresti averne bisogno tu o un tuo familiare. Io vado ora, vieni con me? No. Perché hai paura del lago?
2: No.
1: Pensi che non ce ne sia bisogno?
2: No.
1: Pensi di non avere le caratteristiche per poterlo donare?
2: No.
1: E allora perché non vieni?
2: Perché sono appena andato.
3: La Sardegna si dona.
4: I sardi sono grandi donatori di sangue, ma non basta.
3: Dona anche tu.
5: Pizzeria da Birillo. Tanti buoni motivi per conquistarti.
6: Birillo è a Sinna in via Giardini numero 7. Inoltre Birillo propone ogni giorno dal lunedì al venerdì papanci d'otto, pizza senza limiti e bibite a 10 euro. Per info e prenotazioni 070 76 55 88.
7: Sarda News, il servizio che consente di visualizzare tutte le ultime notizie della Sardegna in un'unica pagina. www.sardanews.it. E ora ci puoi trovare anche su Facebook, sulla pagina ufficiale Sarda News.
8: In un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
9: Radio Fusion,
8: l'alternativa.
10: Sono le 17 e 3 minuti.
11: Radio Fusion,

Siamo partiti nel 2002 per gioco, suonando la musica dance degli anni 90 e 2000, divertendoci online con le prime chat e i forum di quegli anni. Col tempo abbiamo selezionato le migliori hit di tutti i tempi e dato spazio anche a musica un po' meno conosciuta. Abbiamo realizzato live da locali, fiere e piazze pubbliche. Per farlo negli anni abbiamo regolarmente pagato le dovute autorizzazioni SIAE ed SCF. Da ora tutto questo non sarà più possibile. A causa della liberalizzazione del mercato dell'intermediazione del diritto d'autore, che è già un casino dirlo, queste licenze non bastano più. Una radio senza scopo di lucro deve pagare. Pagare, pagare. Per noi tutto questo non è più sostenibile, per tale motivo siamo costretti a passare su licenza Creative Commons ed eliminare la musica protetta dai diritti d'autore dalla programmazione. Dobbiamo mettere da parte il nostro mega archivio musicale costruito in tutti questi anni di web radio. Da ora potrete ascoltare la musica rilasciata solo sotto licenze Creative Commons o copyleft. Sono quei brani un po' meno conosciuti, diffusi gratuitamente senza una registrazione in SIAE o incisa dai fonografici. Sceglieremo brani di ascolto gradevole, creando un piacevole sottofondo musicale totalmente free music. È una scelta sofferta non poter più suonare i vostri, i nostri brani preferiti, i nostri mix, le nostre playlist di tutti i generi, ma tutto cambia e magari prima o poi anche la legge tornerà a darci ragione ed eliminare questo assurdo sistema che uccide le web radio senza scopo di lucro o con introiti non consistenti. Se avete creato un brano esente da diritti d'autore, inviatelo via mail a matteo@radiofusion.it, lo inseriremo nelle nostre playlist. Grazie e buon ascolto.

0: Cerchi lavoro in Sardegna? Ora lo trovi su Sardalavoro, il portale per chi cerca lavoro in Sardegna. Gratis e sempre disponibile sul sito sardalavoro.it. E ci trovi anche sui social network. Cerca la pagina Offerte di lavoro in Sardegna. Sardalavoro, www.sardalavoro.it.
1: Dona il sangue. Un giorno potresti averne bisogno tu o un tuo familiare. Io vado ora, vieni con me? No. Perché hai paura del lago?
2: No.
1: Pensi che non ce ne sia bisogno?
2: No.
1: Pensi di non avere le caratteristiche per poterlo donare?
2: No.
1: E allora perché non vieni?
2: Perché sono appena andato.
3: La Sardegna si dona.
4: I sardi sono grandi donatori di sangue, ma non basta.
3: Dona anche tu.
5: Pizzeria da Birillo. Tanti buoni motivi per conquistarti.
6: Birillo è a Sinna in Via Giardini numero 7. Inoltre Birillo propone ogni giorno dal lunedì al venerdì papanci d'ottu, pizza senza limiti e bibite a 10 euro. Per info e prenotazioni 070 76 55 88.
7: Sarda News, il servizio che consente di visualizzare tutte le ultime notizie della Sardegna in un'unica pagina. www.sardanews.it. E ora ci puoi trovare anche su Facebook, sulla pagina ufficiale Sarda News.
8: In un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
9: Radio Fusion,
8: l'alternativa.
10: Sono le 18 e 2 minuti.
11: Radio Fusion,

Thank you.

Siamo partiti nel 2002 per gioco, suonando la musica dance degli anni 90 e 2000, divertendoci online con le prime chat e i forum di quegli anni. Col tempo abbiamo selezionato le migliori hit di tutti i tempi e dato spazio anche a musica un po' meno conosciuta. Abbiamo realizzato live da locali, fiere e piazze pubbliche. Per farlo negli anni abbiamo regolarmente pagato le dovute autorizzazioni SIAE ed SCF. Da ora tutto questo non sarà più possibile. A causa della liberalizzazione del mercato dell'intermediazione del diritto d'autore, che è già un casino dirlo, queste licenze non bastano più. Una radio senza scopo di lucro deve pagare. Pagare, pagare. Per noi tutto questo non è più sostenibile, per tale motivo siamo costretti a passare su licenza Creative Commons ed eliminare la musica protetta dai diritti d'autore dalla programmazione. Dobbiamo mettere da parte il nostro mega archivio musicale costruito in tutti questi anni di web radio. Da ora potrete ascoltare la musica rilasciata solo sotto licenze Creative Commons o copyleft. Sono quei brani un po' meno conosciuti, diffusi gratuitamente senza una registrazione in SIAE o incisa dai fonografici. Sceglieremo brani di ascolto gradevole creando un piacevole sottofondo musicale totalmente free music. È una scelta sofferta non poter più suonare i vostri, i nostri brani preferiti, i nostri mix, le nostre playlist di tutti i generi, ma tutto cambia e magari prima o poi anche la legge tornerà a darci ragione ed eliminare questo assurdo sistema che uccide le web radio senza scopo di lucro o con introiti non consistenti. Se avete creato un brano, esente da diritti d'autore, inviatelo via mail a matteo@radiofusion.it, lo inseriremo nelle nostre playlist. Grazie e buon ascolto.

0: Cerchi lavoro in Sardegna? Ora lo trovi su Sardalavoro, il portale per chi cerca lavoro in Sardegna. Gratis e sempre disponibile sul sito sardalavoro.it. E ci trovi anche sui social network. Cerca la pagina Offerte di lavoro in Sardegna. Sardalavoro, www.sardalavoro.it.
1: Dona il sangue. Un giorno potresti averne bisogno tu o un tuo familiare. Io vado ora, vieni con me? No. Perché hai paura del lago?
2: No.
1: Pensi che non ce ne sia bisogno?
2: No.
1: Pensi di non avere le caratteristiche per poterlo donare?
2: No.
1: E allora perché non vieni?
2: Perché sono appena andato.
3: La Sardegna si dona.
4: I sardi sono grandi donatori di sangue, ma non basta.
3: Dona anche tu.
5: Pizzeria da Birillo. Tanti buoni motivi per conquistarti.
6: Birillo è a Sinna in via Giardini numero 7. Inoltre Birillo propone ogni giorno dal lunedì al venerdì papanci d'otto, pizza senza limiti e bibite a 10 euro. Per info e prenotazioni 070 76 55 88.
7: Sarda News, il servizio che consente di visualizzare tutte le ultime notizie della Sardegna in un'unica pagina. www.sardanews.it. E ora ci puoi trovare anche su Facebook, sulla pagina ufficiale Sarda News.
8: In un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
9: Radio Fusion,
8: l'alternativa.
10: Sono le 19 e 2 minuti.
11: Radio Fusion.
12: Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Cerchi lavoro in Sardegna? Ora lo trovi su Sardalavoro, il portale per chi cerca lavoro in Sardegna. Gratis e sempre disponibile sul sito sardalavoro.it. E ci trovi anche sui social network. Cerca la pagina Offerte di lavoro in Sardegna. Sardalavoro, www.sardalavoro.it.
1: Dona il sangue. Un giorno potresti averne bisogno tu o un tuo familiare. Io vado ora, vieni con me? No. Perché hai paura del lago?
2: No.
1: Pensi che non ce ne sia bisogno?
2: No.
1: Pensi di non avere le caratteristiche per poterlo donare?
2: No.
1: E allora perché non vieni?
2: Perché sono appena andato.
3: La Sardegna si dona.
4: I sardi sono grandi donatori di sangue, ma non basta.
3: Dona anche tu.
5: Pizzeria da Birillo. Tanti buoni motivi per conquistarti.
6: Birillo è a Sinna in via Giardini numero 7. Inoltre Birillo propone ogni giorno dal lunedì al venerdì papanci d'otto, pizza senza limiti e bibite a 10 euro. Per info e prenotazioni 070 76 55 88.
7: Sarda News, il servizio che consente di visualizzare tutte le ultime notizie della Sardegna in un'unica pagina. www.sardanews.it. E ora ci puoi trovare anche su Facebook, sulla pagina ufficiale Sarda News.
8: In un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
9: Radio Fusion,
8: l'alternativa.
10: Sono le 20 e 4 minuti.
11: Radio Fusion,

0: in un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
1: Radio Fusion,
0: l'alternativa.

siamo partiti nel 2002 per gioco, suonando la musica dance degli anni 90 e 2000, divertendoci online con le prime chat e i forum di quegli anni. Col tempo abbiamo selezionato le migliori hit di tutti i tempi e dato spazio anche a musica un po' meno conosciuta. Abbiamo realizzato live da locali, fiere e piazze pubbliche. Per farlo negli anni abbiamo regolarmente pagato le dovute autorizzazioni SIAE ed SCF. Da ora tutto questo non sarà più possibile. A causa della liberalizzazione del mercato dell'intermediazione del diritto d'autore, che è già un casino dirlo, queste licenze non bastano più. Una radio senza scopo di lucro deve pagare. Pagare, pagare. Per noi tutto questo non è più sostenibile, per tale motivo siamo costretti a passare su licenza Creative Commons ed eliminare la musica protetta dai diritti d'autore dalla programmazione. Dobbiamo mettere da parte il nostro mega archivio musicale costruito in tutti questi anni di web radio. Da ora potrete ascoltare la musica rilasciata solo sotto licenze Creative Commons o copyleft. Sono quei brani un po' meno conosciuti, diffusi gratuitamente senza una registrazione in SIAE o incisa dai fonografici. Sceglieremo brani di ascolto gradevole, creando un piacevole sottofondo musicale totalmente free music. È una scelta sofferta non poter più suonare i vostri, i nostri brani preferiti, i nostri mix, le nostre playlist di tutti i generi, ma tutto cambia e magari prima o poi anche la legge tornerà a darci ragione ed eliminare questo assurdo sistema che uccide le web radio senza scopo di lucro o con introiti non consistenti. Se avete creato un brano esente da diritti d'autore, inviatelo via mail a matteo@radiofusion.it, lo inseriremo nelle nostre playlist. Grazie e buon ascolto.

0: Cerchi lavoro in Sardegna? Ora lo trovi su Sardalavoro, il portale per chi cerca lavoro in Sardegna. Gratis e sempre disponibile sul sito sardalavoro.it. E ci trovi anche sui social network, cerca la pagina Offerte di lavoro in Sardegna. Sardalavoro, www.sardalavoro.it.
1: Dona il sangue, un giorno potresti averne bisogno tu o un tuo familiare. Io vado ora, vieni con me? No. Perché hai paura del lago?
2: No.
1: Pensi che non ce ne sia bisogno?
2: No.
1: Pensi di non avere le caratteristiche per poterlo donare?
2: No.
1: E allora perché non vieni?
2: Perché sono appena andato.
3: La Sardegna si dona.
4: I sardi sono grandi donatori di sangue, ma non basta.
3: Dona anche tu.
5: Pizzeria da Birillo. Tanti buoni motivi per conquistarti.
6: Birillo è a Sinna, in via Giardini numero 7. Inoltre Birillo propone ogni giorno, dal lunedì al venerdì, papanci d'otto, pizza senza limiti e bibite a 10 euro. Per info e prenotazioni 070 76 55 88.
7: Sarda News, il servizio che consente di visualizzare tutte le ultime notizie della Sardegna in un'unica pagina. www.sardanews.it. E ora ci puoi trovare anche su Facebook, sulla pagina ufficiale Sarda News.
8: In un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
9: Radio Fusion,
8: l'alternativa.
10: Sono le 21 e 2 minuti.
11: Radio Fusion.
12: Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Cerchi lavoro in Sardegna? Ora lo trovi su Sardalavoro, il portale per chi cerca lavoro in Sardegna. Gratis e sempre disponibile sul sito sardalavoro.it. E ci trovi anche sui social network. Cerca la pagina Offerte di lavoro in Sardegna. Sardalavoro, www.sardalavoro.it.
1: Dona il sangue. Un giorno potresti averne bisogno tu o un tuo familiare. Io vado ora, vieni con me? No. Perché hai paura del lago?
2: No.
1: Pensi che non ce ne sia bisogno?
2: No.
1: Pensi di non avere le caratteristiche per poterlo donare?
2: No.
1: E allora perché non vieni?
2: Perché sono appena andato.
3: La Sardegna si dona.
4: I sardi sono grandi donatori di sangue, ma non basta.
3: Dona anche tu.
5: Pizzeria da Birillo. Tanti buoni motivi per conquistarti.
6: Birillo è a Sinna, in via Giardini numero 7. Inoltre Birillo propone ogni giorno, dal lunedì al venerdì, papanci d'otto, pizza senza limiti e bibite a 10 euro. Per info e prenotazioni 070 76 55 88.
7: Sarda News, il servizio che consente di visualizzare tutte le ultime notizie della Sardegna in un'unica pagina. www.sardanews.it. E ora ci puoi trovare anche su Facebook, sulla pagina ufficiale Sarda News.
8: In un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
9: Radio Fusion,
8: l'alternativa.
10: Sono le 22:03.
11: Radio Fusion,

Siamo partiti nel 2002 per gioco, suonando la musica dance degli anni 90 e 2000, divertendoci online con le prime chat e i forum di quegli anni. Col tempo abbiamo selezionato le migliori hit di tutti i tempi e dato spazio anche a musica un po' meno conosciuta. Abbiamo realizzato live da locali, fiere e piazze pubbliche. Per farlo negli anni abbiamo regolarmente pagato le dovute autorizzazioni SIAE ed SCF. Da ora tutto questo non sarà più possibile. A causa della liberalizzazione del mercato dell'intermediazione del diritto d'autore, che è già un casino dirlo, queste licenze non bastano più. Una radio senza scopo di lucro deve pagare. Pagare, pagare. Per noi tutto questo non è più sostenibile, per tale motivo siamo costretti a passare su licenza Creative Commons ed eliminare la musica protetta dai diritti d'autore dalla programmazione. Dobbiamo mettere da parte il nostro mega archivio musicale costruito in tutti questi anni di web radio. Da ora potrete ascoltare la musica rilasciata solo sotto licenze Creative Commons o copyleft. Sono quei brani un po' meno conosciuti, diffusi gratuitamente senza una registrazione in SIAE o incisa dai fonografici. Sceglieremo brani di ascolto gradevole, creando un piacevole sottofondo musicale totalmente free music. È una scelta sofferta non poter più suonare i vostri, i nostri brani preferiti, i nostri mix, le nostre playlist di tutti i generi, ma tutto cambia e magari prima o poi anche la legge tornerà a darci ragione ed eliminare questo assurdo sistema che uccide le web radio senza scopo di lucro o con introiti non consistenti. Se avete creato un brano esente da diritti d'autore, inviatelo via mail a matteo@radiofusion.it, lo inseriremo nelle nostre playlist. Grazie e buon ascolto.

0: Cerchi lavoro in Sardegna? Ora lo trovi su Sardalavoro, il portale per chi cerca lavoro in Sardegna. Gratis e sempre disponibile sul sito sardalavoro.it. E ci trovi anche sui social network, cerca la pagina Offerte di lavoro in Sardegna. Sardalavoro, www.sardalavoro.it.
1: Dona il sangue, un giorno potresti averne bisogno tu o un tuo familiare. Io vado ora, vieni con me? No. Perché hai paura del lago?
2: No.
1: Pensi che non ce ne sia bisogno?
2: No.
1: Pensi di non avere le caratteristiche per poterlo donare?
2: No.
1: E allora perché non vieni?
2: Perché sono appena andato.
3: La Sardegna si dona.
4: I sardi sono grandi donatori di sangue, ma non basta.
3: Dona anche tu.
5: Pizzeria da Birillo. Tanti buoni motivi per conquistarti.
6: Birillo è a Sinna, in via Giardini numero 7. Inoltre Birillo propone ogni giorno, dal lunedì al venerdì, papanci d'otto, pizza senza limiti e bibite a 10 euro. Per info e prenotazioni 070 76 55 88.
7: Sarda News, il servizio che consente di visualizzare tutte le ultime notizie della Sardegna in un'unica pagina. www.sardanews.it. E ora ci puoi trovare anche su Facebook, sulla pagina ufficiale Sarda News.
8: In un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
9: Radio Fusion,
8: l'alternativa.
10: Sono le 23 e 3 minuti.
11: Radio Fusion.
12: Rapida rimonta dell'alta pressione sul nostro paese a garanzia di un ampio soleggiamento nel corso della giornata. Nelle prossime ore ampio soleggiamento al centro-nord. Da segnalare invece i residui piovaschi su Salento, Calabria e Sicilia. In giornata, salvo per locali rovesci sulla Sicilia, specie meridionale, non sono attesi particolari disturbi. Cieli sereni o poco nuvolosi su tutti i settori, ancora ventoso al centro-sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Cerchi lavoro in Sardegna? Ora lo trovi su Sardalavoro, il portale per chi cerca lavoro in Sardegna. Gratis e sempre disponibile sul sito sardalavoro.it. E ci trovi anche sui social network. Cerca la pagina Offerte di lavoro in Sardegna. Sardalavoro, www.sardalavoro.it.
1: Dona il sangue. Un giorno potresti averne bisogno tu o un tuo familiare. Io vado ora, vieni con me? No. Perché hai paura del lago?
2: No.
1: Pensi che non ce ne sia bisogno?
2: No.
1: Pensi di non avere le caratteristiche per poterlo donare?
2: No.
1: E allora perché non vieni?
2: Perché sono appena andato.
3: La Sardegna si dona.
4: I sardi sono grandi donatori di sangue, ma non basta.
3: Dona anche tu.
5: Pizzeria da Birillo. Tanti buoni motivi per conquistarti.
6: Birillo è a Sinna in via Giardini numero 7. Inoltre Birillo propone ogni giorno dal lunedì al venerdì papanci d'otto, pizza senza limiti e bibite a 10 euro. Per info e prenotazioni 070 76 55 88.
7: Sarda News, il servizio che consente di visualizzare tutte le ultime notizie della Sardegna in un'unica pagina. www.sardanews.it. E ora ci puoi trovare anche su Facebook, sulla pagina ufficiale Sarda News.
8: In un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
9: Radio Fusion,
8: l'alternativa.
10: È mezzanotte e 3 minuti.
11: Radio Fusion,

0: Cerchi lavoro in Sardegna? Ora lo trovi su Sardalavoro, il portale per chi cerca lavoro in Sardegna. Gratis e sempre disponibile sul sito sardalavoro.it. E ci trovi anche sui social network. Cerca la pagina Offerte di lavoro in Sardegna. Sardalavoro, www.sardalavoro.it.
1: Dona il sangue. Un giorno potresti averne bisogno tu o un tuo familiare. Io vado ora, vieni con me? No. Perché hai paura del lago?
2: No.
1: Pensi che non ce ne sia bisogno?
2: No.
1: Pensi di non avere le caratteristiche per poterlo donare?
2: No.
1: E allora perché non vieni?
2: Perché sono appena andato.
3: La Sardegna si dona.
4: I sardi sono grandi donatori di sangue, ma non basta.
3: Dona anche tu.
5: Pizzeria da Birillo. Tanti buoni motivi per conquistarti.
6: Birillo è a Sinna in via Giardini numero 7. Inoltre Birillo propone ogni giorno dal lunedì al venerdì papanci d'otto, pizza senza limiti e bibite a 10 euro. Per info e prenotazioni 070 76 55 88.
7: Sarda News, il servizio che consente di visualizzare tutte le ultime notizie della Sardegna in un'unica pagina. www.sardanews.it. E ora ci puoi trovare anche su Facebook, sulla pagina ufficiale Sarda News.
8: In un mondo dominato dalle immagini, dove l'apparenza confonde la sostanza, dove ciò che conta sono solo parole ed il messaggio è sempre lo stesso: non brancolare nel buio, apri gli occhi.
9: Radio Fusion,
8: l'alternativa.
10: È l'una e un minuto.
11: Radio Fusion,

Siamo partiti nel 2002 per gioco, suonando la musica dance degli anni 90 e 2000, divertendoci online con le prime chat e i forum di quegli anni. Col tempo abbiamo selezionato le migliori hit di tutti i tempi e dato spazio anche a musica un po' meno conosciuta. Abbiamo realizzato live da locali, fiere e piazze pubbliche. Per farlo negli anni abbiamo regolarmente pagato le dovute autorizzazioni SIAE ed SCF. Da ora tutto questo non sarà più possibile. A causa della liberalizzazione del mercato dell'intermediazione del diritto d'autore, che è già un casino dirlo, queste licenze non bastano più. Una radio senza scopo di lucro deve pagare. Pagare, pagare. Per noi tutto questo non è più sostenibile, per tale motivo siamo costretti a passare su licenza Creative Commons ed eliminare la musica protetta dai diritti d'autore dalla programmazione. Dobbiamo mettere da parte il nostro mega archivio musicale costruito in tutti questi anni di web radio. Da ora potrete ascoltare la musica rilasciata solo sotto licenze Creative Commons o copyleft. Sono quei brani un po' meno conosciuti, diffusi gratuitamente senza una registrazione in SIAE o incisa dai fonografici. Sceglieremo brani di ascolto gradevole, creando un piacevole sottofondo musicale totalmente free music. È una scelta sofferta non poter più suonare i vostri, i nostri brani preferiti, i nostri mix, le nostre playlist di tutti i generi, ma tutto cambia e magari prima o poi anche la legge tornerà a darci ragione ed eliminare questo assurdo sistema che uccide le web radio senza scopo di lucro o con introiti non consistenti. Se avete creato un brano, esente da diritti d'autore, inviatelo via mail a matteo@radiofusion.it, lo inseriremo nelle nostre playlist. Grazie e buon ascolto.